0: Este verano,
1: vive lo tuyo. Vive tu radio.
2: Bad girl.
3: Miami, Barcelona, ay.
2: La cadena.